0: piace dire, le scaline favoli sono molto, ne lasciano fino a qualche volta, ne se vanno lì, con la ce ne lì, piace dire.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.